germente deutsche Mente. Incomincia sussurrare. Pian, pian. Terra, terra. Sotto voce. Sibilando. Va scorrendo, va ronzando, nell'orecchia della gente, si introduce destramente, nelle teste dei cervelli, fa stornire, fa gonfiare. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vola già di nuovo in nuovo, sembra intorno alla tempesta, e nel sen della foresta, va fischiando, brontolando, e di fato rotolare, alla fin tra bocca e scoppia, si propaga,

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, resto la barba, la sanguigna, resto gli

Figaro, son qua. Ehi, Figaro, son qua. Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là. Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Brutto processivo sopra il fulmine, sono cantone della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà la rana.

Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.

Vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.